0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. La radio.
4: Wedlow. Wedlow.